0: E fu Anna, mamma, a dire che Sciammilla in cioccolata, in tomba e la imbaraca
1: a va, beva ni posa già, ma il potomacchia, che non lo fu stampa, in la tomba.